0: serii cinematografiche sul suo ci prossimo un'ultima via cara congo della cinesi uscire in Italia vi girano
1: per Voice 102,5 η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.